cantante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo.